Non lascia questo discorso a wish I ma io mi sa che non tanto non ci sono da sa che c'è sta son need turn stuff. O magazine and the technology to Quebec that's how kushish we have technology go in to the video calls. Ma te che stabil go on di maga ja bit si ja im hit touch ha go tint ma ja ha go tint watch bg na no go ha sham I you have to see the one. Che ma così che non do sei tezzo che io da hita sa non avo a congengi gibo già già do ta oggi io ci sciogio ne ha sciogao biet che ma go no si già the sketch how go match già do de no già già già mi to gente gibo a già go sta da ni gan sketch co bag si o da Radio Canada che ma go CBC how go na well ci go sto go na non da Radio Canada CBC già vuol sto che io na notch ni gan sto da no hin da bajmun hab to be già ni shop